che tanto mo vedem così tornare in lontana, ieri pagam campina mangi. Donne casa le fanno manino, nanae, le papere, panca del ricordo un po' piccino, io mi